anu di puncak peuyeum anu di cakoka sareng istrina Kang Yusman, Kang BG, Kang AM sareng deui Kang Oneng Citra.